laggiù, da ragazzino ne sapevo di più, di più, di più. L'amore fu un calcio in culo e tante stelle.

0: so che, non so chi sei, che 7, 8, 9, 10 sarai. Mi manca, sai, chi gioca bene, chi gioca bene.
1: Der Radio Tirol Kultklassiker. Zeitlos.

qui, stiamo là, c'è l'amore a cena e tu, dimmi sì, se ti va, il mio letto è forte e tu, pesi poco di più, della gomma piuma tu, perché tu,